vieni via con me. Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo.

una frusta, passa il ventin della ca del ragn, la luserta equilibrista, su tal puntin de dorma al sas, questa noce dormirò un camè.